lettera e gloriosa che il passato già non splau mi d'andarera.